0: Någonting.
1: Molto buono.
0: Sapete ragazzi, un giorno ho trovato una top model che ha detto:

cuando desbarco a Nueva York. Io solo amo Nueva York. Ma poi mi sono detto: non ha atterrato mai a Ibiza.